0: oldies.
1: È un amore così.
0: Absolut Bella. Das Leben ist Bella.
2: Oh, Cherie, Cherie.